0: Tutto un movimiento, tutto il cuerpo tuyo, tutto un brazo.
1: Hola.